quatti straro quando va mi e mus me maro quando ne da ma mi ga cane spa e si sa mai nen raro pam di slemi al me maro anno ne da ma mi ga cane spa.

di quattrini, il pro del Radamés, se ne andò la guerra e ritornò e riportò